Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

tutti i giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note. Grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio. Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio.

0: lasciami.
1: Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

l'inverno è che ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo.

i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: mai e vai.
1: Flashback to the music of yesterday.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi.

0: tanta musica, non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.